ciatu di somaro te la gnaro ciacco io con il ladere in mano io un se le secolo it's a di

gran bisogn che so so co fo giorno lo megalo e te me coi tale mascoli le di filaco gran bisogn che so so co fo giorno lo megalo rad gondolo